0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, che vuole completo, candela, e io canta.